0: Non conosco il vostro paese, ma conosco i vostri prodotti.
1: Giocattoli rotti, forchette piegate, motori rotti, matite che non scrivono.

0: Miliardi di dollari raccolti. Il mio paese in rovina. Il vostro ricchissimo paese.
1: Ti fa ridere.
2: Mi fa piangere.
0: Ti fa ridere.
1: Mi fa piangere. Ti fa ridere.
2: Mi fa piangere.
0: Ti fa ridere.
1: Mi fa piangere.
3: Ciao Cina, come stanno i tuoi amici? Ciao Cina, come vanno gli affari?
4: Non conosco il vostro paese, ma conosco i vostri prodotti. Giocattoli rotti, forchette piegate.

0: no conozco el vostro paese. Tu raccogli i soldi.
1: E se ci vuole moglie? Oh! I asked that you get out of board, Dad! You're proofing to get out of board! Et lui, il passe cette boue, tu comprends? Je veux vraiment que tu t'appuies un coup de mec!

0: Miliardi di dollari raccolti. Il mio paese in rovina.
1: Il
0: nostro ricchissimo paese.
1: Il paese. Un poids à l'esthétier. Ils ont